Saisatpi maibam roshibina degi lokachaba aroibi sei lantokchari Naushum pharmacy degi Narendra Ningombana sei ringba sorry senjamna serangbi seini taminasi

Manipuri film segi, aroi bukudoloina tabirasi. Mr. Lucky Piari film segi, Sadananda Madi, Sarita Gasmir, Anipuna Sakminabe Sayema. Isayasigi Sairingba Homendiwai, Sairangbana, G. Sur Chandra Sharma.